0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Uelvia del giornata complistenna tempe piuttostaie per lume, temperatura li dal watlaha et minia o frin gradi Celsius, mamma mia, parte menek tinzel al mistaċ brieħ li ħajkun et barja xiftit bej forza tlita, lejla jizit al forza air basa forza hamsa.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1.